0: Detto da Ketaku, MK Video. E poi non ero qui, ti ho detto che ho detto che ho detto che ho detto che ho detto che ho detto che ho detto che ho detto che ho detto
1: che ho detto
0: che ho detto che ho
1: detto che ho detto che
0: ho detto che ho detto che ho
1: detto che ho detto che ho detto che ho detto che ho detto che ho
0: detto
1: che ho detto che ho detto che ho detto che ho detto
0: che
1: ho detto che ho detto
0: che Nani le Kilimanjaro?
1: E Kilimanjaro. Na Serengeti. Na ko waigira thini ire fio ri. Athuri merugagira kanyamu getagwo igetagwo ta kanyamu. Ega so hike ho e.
0: Wa semana die na to mushaga.
1: Sia dai kai karagire deke. Dale bio iki e.
0: Ne ko ko yamo no.
1: Genyua bege.
0: Muero de ire Kilimanjaro.
1: Ora ku dau ke miona guoko.
0: Ko ko ega. Thank you. Ni odo wa gwe kora mwe na ithwe shiro ana ibaza sante sana message yako le dami ona mudo itako Dr. Hook sante baba jawa heho shopping center adirika ni ya shabiki wale vitu itako Maggie heho diyo heho adire ha
1: wakawa igiri heho
0: dari Kenya actually
1: okay.
0: Dari kana gari dikane Germany
1: kiyota
0: keu mashariya wa muduru wa maketa sante wa iridi wa kore umoja Mustafa wa garaliga asio the Nyadi maadhi na wena kutuikiria messages na toga kena muno toge siya mukira. Aya, ketogo shokio haha dhoko ini todu netureda uigire dhoko ini na dhoreda uigire dhoko ini ogole kiri agi kukigiete piyo kiri agi kudhenetie viyo.
1: Yes.
0: Atreke kwele kedo kikiki haa dhoko ini na nongi kuta idhie mavati.
1: Baini.
0: Ini. Hena mavati ma kogita nyoba yaku. Elo nino delagi uka.
1: Ini loka.
0: Atulegire elo nino yagi ukali ona tokira gadhiri kali. Irole maodo mani ya mafati huko wa makiroro tadire ine jire. Tule gire ona weo tuwe idhaje. Ogite nyoba yaku.
1: Yes.
0: Ito bureo nego kiura natara mne marauga. Ni marauga nego dadana wega. Koguwa weo re siria heha dureda kogitagita nyoba yaku. Na by the way, tomo yaka unekone nyoba goro. Ano kone nyoba yaku hede nane kwa koraka. Na niurafatala to mavati.
1: Yes.
0: Kikioka haa wabe ukule mavati. Dedukua maodo no magerire.
1: Yes.
0: Yes. No ukule mutabo asora. Adu gire makoto magerire. Kaya muno ni odo hathi, tima kogea goro, na nima sina goro. Watara toke nisi ya giri o, na tigiko tuara hada. Amwe maga kaya todo, tima oneo ina goro, nigini raso ke kora. Yora, salon na kenyotiki ya kuge karogama.
1: Karogama,
0: ya. Anoko ni car wash. Kanawiro olio rutaga, ona hii hito ili oragulete, oka igira nyoba. Oko winaga freezer, ili isu igadhoka, maodo moode, noko kora goke hudera ginya tahado. Hena kamera nwe da go show dhiri ya wira ini kana mosi ure gwe ikaire kana rogiri rwa dhitima maudu moode makahora.
1: Yes.
0: One kina ene mamenyaga kori ya kutire dhitima liu.
1: Liu ne hede.
0: Ne hede.
1: Yes.
0: Nowe na sora. Kwede go.
1: 24/7.
0: Hede go akora kutire riwa ati riwa le tinoka. Na tirio wa by the way.
1: Neo
0: dheri wa roshine. Hede kwa kijago tinakia.
1: Asa.
0: Kwa kwa mutabo wa sora na kio adweki makoyoto maki ugura na haha ena mutabo wa sora. Oroka kinyagia na battery rate kwa ya lithium battery. Na okoro kigira haha. Wegure na mutabo yo na beya kwa ya mwere na idweki nyige kwena mativi. Kwena adhimu kwena malire ite. Ido ne nyige.
1: Yes.
0: Gora kiri ureda.
1: Wahinya *420#. Niguta idheka *420#.
0: Aya, usino doa bere, nina kwena hidiri ya motoli reine ogeko ni wafata tofesha heki odogi ukaga okwana ni wafata rabesha na okwane kauduka hina hii o anoko ya tofesha todo nuwana kamwe kekega gavi ya shara na wena gali yaku, wena logbook doka make todo vegini ya DTB mena logbook loans, mena go manakuna egerelia na manakuna egerelia na logbook ya gali yaku waigira goku na okoro kina egerelio shiriki kumagiri mangana matatogi nyagia o shiriki milioni kumi na ura negeredio thene wa madha 48 isine gobo siya kote idhiririe kogo nikio mana kuna negeredio na ihenya ni maramenya doge gira ronio ogo utaye naifataro kogo kanegeredio roni dolo na ihenya na metaratara ya kulihana yoni mifashirire tono heo ginyagia miake tano na galido ino uthi nabe na kuhuthira okihuthage okirehaga loni
1: yes
0: nikao duka na ihenya na kao very reliable ko apply Ogo shera ruho gerura doa kuena aroa fegi ya DTB.
1: Kano maholire dhimu 0719 013 888 0719 013 888.
2: Nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na mataa matatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tuna kufanyia installation na after sale support, wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar, power nafuu, burudani zaidi.
3: My dear, kaya saitha kawe kirete ke tondu kagya samogu.
4: Mane masani ma Ellen Premium Tea.
3: Masi namo ne mariko.
4: Ellen Premium Tea ni masani ma yikiro ke igoro, mena musamo mwega, mutarari kwa mwega ma na makuritio ni undu waku.
3: Maunite ku.
4: Masani ma madodekero ku furori ne,